0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Amor 95.3, solo música romántica.